0: Όλα, ναι.
1: Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si jemi dal? Si